Ha avuto che ancora mi chiede quelle cose che mi realizzano, un ministro che ha parlato. Ah, tu mi hai detto che mi stai dicendo che sono loro, sono quelli che mi hanno posto in bani, mi trovo che mi hanno detto che mi hanno detto. E la ca, io mi chiedo che mi hanno detto che mi hanno detto che mi hanno detto che mi hanno finale, e ca mi trovo che mi hanno detto mitiro alilei nene fika kwatsi ka mbranzi wa muyingiseti eka risiku ra namuntlha ina ile kari bavunanga kari hambanyisela vunanga la salani salani ka mpundzu lowu wa namuntlha ka vayingiseti hinkwavo lava yaka mahlweni hikuva va longoloka na hina ile a swi feni khomisani xisweswo mi nga yi tshikeni mbilu leyo hikusa radio leli i la n'wina lila ku sapotiwa hi n'wina i vunanga leli hi baka.

Alla Riziana Jaime, le penalty che ho fatto 21 ore e 45 minuti, 22 ore e 45 minuti, ma ungo e a Sfunzanculo Gaza.